Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 2:02.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:32.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

you doing now? I hope you're feeling happy now.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:31.
4: Radio Mugello.

0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: just like
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 4 e 31 minuti.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 5 e 32 minuti.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Aia!

0: meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:02.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Sabato 12 settembre alle 17.30 nella saletta del teatrino della parrocchia di San Piero a Sieve, gestito con il Circolo Insieme, si terrà la presentazione del libro di Francesco Atria, Vita Sicura, Metodo, Percezione e Responsabilità nella Protezione della Famiglia, con la prefazione di Andrea Tani. Sarà presente l'autore, laureato in scienze giuridiche, specializzato in criminologia, investigazione e sicurezza, ex paracadutista del 9° Reggimento d'Assalto Colmo Schina, ideatore del metodo Vita Sicura, che introdurrà i principali temi del volume, dialogherà con il pubblico presente. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e il patrocinio morale dell'Associazione Meter. Domenica 13 settembre si terrà l'iniziativa Vicchio Liberata per celebrare la liberazione del paese dal nazifascismo. Al Circolo Arci Il Tiglio il programma inizia con il pranzo della liberazione. Prenotazioni con un messaggio WhatsApp al numero 329-2061-884. Nel pomeriggio alle 16 presentazione del libro di Giulia Carati, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. L'evento è organizzato dall'Ampi di Vicchio in collaborazione con il Circolo Il Tiglio. Domenica 13 settembre, chiusura della festa di settembre, festa della pesca regina di Londa, una giornata ricca di appuntamenti. Dalle 9 alle 19 in piazza Umberto I e piazza Donatori di Sangue, il mercato di collezionismo e artigianato e assaggi di territorio, mercato di prodotti locali. Alle 8.30 nel parcheggio del Gorazzaio il giro pesca. Alle 11.30 nella sala consiliare del Palazzo Comunale in incontro con l'autore Marco Vichi a cura della Biblioteca di Londra. A seguire aperitivo. Dalle 12 in Piazza della Repubblica apertura stand enogastronomici per tutta la giornata. Alle 16 nel Parco del Lago di Londra la visita in anteprima al nuovo chalet del lago. Alle 16 in Piazza Umberto I lo spettacolo per bambini Tanti auguri a te con Clown Sulente. Dalle 16 per le vie del paese lo spettacolo musicale itinerante Cambria Funky Style. Alle 17 in Piazza della Repubblica la gara della polenta. Alle 18 in Piazza Donatori di Sangue il cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile ed Edoardo Boscherini e la degustazione dei vini della fattoria San Leolino di Londra. Alle 21 in Piazza della Repubblica lo spettacolo musicale con Antonio Sargentone, vincitore dell'edizione 2019 di Italia's Got Talent. Alle 22.45 al Lago di Londra lo spettacolo pirotecnico. Appuntamento domenica 13 settembre alla millenaria Pieve di Cornacchiaia nel comune di Firenzuola con il coro Ana Piave di Feltre diretto dal maestro Aldo Speranza e il coro alpino del Mugello diretto dal maestro Paolo Martelli, accompagnati alla tastiera dalla professoressa Marilisa Cantini, che animeranno insieme la Santa Messa delle ore 10 e alle 11 si esibiranno in chiesa in un breve concerto di canti alpini. Dopo la liturgia lo chansonnier Umberto Gatti, accompagnato dalla sua chitarra, interpreterà Gracias a la Vida di Violeta Parra. Ingresso libero.
2: Numerosi appuntamenti per quanto riguarda il calcio mugellano per quanto riguarda questo fine settimana. Tornano infatti i campionati di eccellenza e promozione. Si giocano le seconde gare del primo turno di Coppa per quanto riguarda la prima, la seconda e la terza categoria. Inizia anche la seconda categoria per quanto riguarda il campionato di Ravenna. Domenica alle 15 nel campionato di eccellenza, girone B, la Rufina neopromossa comincia il proprio campionato in trasferta impegnata sul campo del Montespertoli. In promozione stavolta alle 15.30 nel girone A, doppia trasferta per le nostre squadre, la Fortis Juventus impegnata sul campo del Forte dei Marmi, il San Marco Avenza ospiterà invece il Luco. Per quanto riguarda invece la promozione girone C, turno casalingo Pedicomano che sempre alle 15.30 a Scarperia ospiterà l'Africo. Per quanto riguarda i campionati, domenica alle 15.30 nel campionato di seconda categoria girone M dell'Emilia Romagna la Marradese ospita il Camerlona, entrambe neopromosse sul campo di Biforco. Per quanto riguarda invece le coppe in prima categoria, si giocano le seconde giornate dei gironi, il San Godenzo ospita il Barberino, la Gallianese il Sagginale. Per quanto riguarda invece la Coppa Toscana di seconda categoria, il Londa sarà impegnato sul campo del Pelago mentre riposa allo Scarperia. Mentre non si gioca, vista l'esclusione del Baglia dalla manifestazione, la seconda gara dell'altro triangolo si tornerà in campo il 30 settembre. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria, mentre si gioca Vicchio Sandro Vignini Lions Fortis Juventus, alle 15.30 di domenica riposa il Cavallina che ha vinto il primo turno, si gioca per quel girone Carrai alla Calenzanese. La cronaca delle partite di domenica torna anche su Radio Mugello con la prima puntata di Calcio Diretto a partire dalle 15.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
10: In ogni momento della tua giornata,
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barbera.

0: Perino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca cameriere e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo o donna, 375-9245-110. Buongiorno, buongiorno, da
1: Radio Mugello. Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: www.radiomugello.it.
3: Piovo ormai da tre giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piovo ormai da tre giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di

0: giorni.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
9: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 8:01.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Cerco lavoro come meccanico, 331 811 8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349 4951 919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter, zona Mugello, 339 8605 700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo, 366 7408 703. Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa, 329 9783 001. Offro con piccolo compenso 2 cisterne da 3000 litri anche singolarmente, 339 4864 034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377 4169 619. Vendo impianto Hi-Fi Philips vintage fine anni 70 compreso di 2 casse originali, prezzo 250 euro, 320 0209 027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m per 95, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA, cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita, cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
6: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
0: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
10: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Radio Mugello.
1: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
0: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci. All'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
7: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Lupo, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.

0: con Jay Biz, a seguire DJ 7 con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19, mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18, cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21, spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45, spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre all'Onda.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
6: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello,
7: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo, con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Sono le 9:01.
0: Radio Mugello Notizie.
6: La nuova convenzione sulla gestione della bonifica idraulica apre un confronto politico all'interno del centro-sinistra mugellano. Il coordinamento del PD di Borgo San Lorenzo ha chiesto di fermare l'iter dell'accordo promosso dall'assessore Marco Bottino e di avviare un confronto tra i livelli territoriali del partito prima di riportare l'atto all'esame. Al centro della discussione c'è il rapporto tra l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e il consorzio di bonifica Medio Valdarno, con particolare attenzione alla distribuzione delle competenze operative e alle risorse riconosciute all'ente sovracomunale. La posizione del coordinamento borghigiano segna una distanza rispetto alla proposta portata avanti nell'ambito dell'Unione. Tra i punti sollevati ci sarebbe il rischio di ridurre il ruolo operativo dell'ente mugellano, trasferendo magari competenze al consorzio di bonifica. Il PD locale chiede quindi che la convenzione non venga ripresentata prima di un approfondimento politico e amministrativo sulla nuova organizzazione. Sul tema erano già arrivate perplessità dal centrodestra mugellano. Pur partendo da posizioni politiche differenti, alcune delle questioni sollevate coincidono, in particolare il rischio di un maggiore accentramento delle funzioni e la conseguente perdita di peso decisionale del territorio. La posizione del PD di Borgo San Lorenzo apre quindi un fronte interno alla maggioranza, proprio su un tema sul quale l'opposizione aveva già concentrato le proprie critiche.
7: L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo rende noto che in attuazione degli atti approvati dal Consiglio Comunale e dei provvedimenti dirigenziali vigenti è avviata la procedura di alienazione dell'immobile comunale già adibito a scuola primaria nella frazione di Faltona. L'edificio di circa 324 metri quadri si sviluppa su un unico piano ed è dotato di resede su 4 lati. Attualmente in disuso e da ristrutturare, l'immobile presenta possibilità di cambio di destinazione d'uso a residenziale con possibilità di ampliamento fino al 20% della volumetria esistente, secondo gli strumenti urbanistici vigenti e di prossima entrata in vigore. Il prezzo a base d'aste è di 120.000 euro. È possibile visionare l'immobile previo appuntamento al numero 338-4706-931. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 19 ottobre alle 12.30. Apertura delle offerte il 20 ottobre alle 10 nell'ufficio segreteria del comune.
6: Una notte senza entrata verso Firenze al casello di Barberino di Mugello. Lo comunica Autostrade per l'Italia. La stazione rimarrà chiusa in ingresso in direzione del capoluogo dalle 22 di lunedì 14 settembre alle 6 di martedì 15 settembre. Il motivo è tecnico, si tratta di lavori di ispezione delle barriere di sicurezza, un controllo periodico che richiede la sospensione temporanea del traffico in entrata.
7: In vista dell'apertura a Borgo San Lorenzo di un nuovo gruppo di auto mutuo aiuto per il supporto alla lutto file, la Fondazione Italiana di Leniterapia organizza un incontro informativo aperto a tutti lunedì 14 settembre alle 17 presso il centro radio soccorso in via Pananti a Borgo San Lorenzo. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 055 2001 212 oppure l'email file@leniterapia.it.
6: Tornano da lunedì 14 settembre due treni tra Borgo San Lorenzo e Firenze Campo di Marte. Il treno 18984 con partenza da Borgo San Lorenzo alle ore 6.30 con arrivo a Firenze Campo di Marte alle 7.10 e il treno 18987 con partenza da Firenze Campo di Marte alle 17.15 con arrivo a Borgo San Lorenzo alle 18.01. Vengono pertanto ripristinati gli orari precedentemente in vigore, come indicato anche sugli orari ufficiali consultabili sul sito di Trenitalia.
7: Una serata di arte, musica, teatro e solidarietà nata dall'iniziativa di Maria Antonietta Serpa, referente del Comitato di Scopo Insieme per Andrea, per sostenere Andrea Verardini Prendi Parte e accompagnarlo nel suo percorso di cura riabilitazione nel progetto di rientro in Italia. È questo l'obiettivo di Passo dopo Passo Insieme per Andrea, iniziativa in programma sabato 12 settembre presso la Villa Medice allo Sprocco nel comune di Scarperia e San Piero, nata dalla mobilitazione di amici, artisti, istituzioni e comunità. La serata vedrà protagoniste Irene Betti, arpista e compositrice diplomata in arpa classica al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Astra Lanza, attrice di teatro, cinema e televisione, Leone Lanza, giovane compositore e accompagnatore di musica per teatro. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, della città di Firenze, del comune di Scarperia e San Piero, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, del Panathlon Club e del Rotary Club Bagno a Ripoli. Alla serata è prevista inoltre la presenza dell'assessore Nicola Paulesu e del consigliere delegato Nicola Armentano e il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un'iniziativa che ha saputo coinvolgere diverse realtà del territorio. Cooperano all'iniziativa la Fondazione Omram e il Teatro Affratellamento, contribuendo alla realizzazione e alla valorizzazione del progetto culturale solidale.
8: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale. Infoline 335-8001624.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
10: E lei che cosa ne pensa?
11: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
10: Conviene. Ma vai da Conat.
12: Via, via. Vieni via con me.
13: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
10: Conat.
14: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: www.radiomugello.it.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto. Averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita.

piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto. Averti addosso, come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

0: cadaverti addosso.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
5: Infoline 335-8001624.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: In ogni momento della tua giornata,
12: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
11: Scegli la radio giusta.
12: Scegli solo Radio Mugello.

anche me. Ti ho visto addentare un panino dentro all'autogrill.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'ufficio politiche e sociali abitative del comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il servizio sociale del territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando.
3: La regione toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal sindacato Medici Italiani nei 2 giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata, malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre, dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste alla legge e dagli accordi di settore.
2: Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa, 23 luglio 2025, Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica della Ufisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati, come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219.
3: Numerosi appuntamenti per quanto riguarda il calcio mugellano per quanto riguarda questo fine settimana. Tornano infatti i campionati di eccellenza e promozione. Si giocano le seconde gare del primo turno di Coppa per quanto riguarda la prima, la seconda e la terza categoria. Inizia anche la seconda categoria per quanto riguarda il campionato di Ravenna. Domenica alle 15 nel campionato di eccellenza, girone B, la Rufina neopromossa comincia il proprio campionato in trasferta impegnata sul campo del Montespertoli. In promozione, stavolta alle 15:30, nel girone A, doppia trasferta per le nostre squadre, la Fortis Juventus impegnata sul campo del Forte dei Marmi, il San Marco Avenza ospiterà invece il Luco. Per quanto riguarda invece la promozione girone C, turno casalingo Pedicomano, che sempre alle 15:30 a Scarperia ospiterà l'Africo. Per quanto riguarda i campionati, domenica alle 15:30 nel campionato di seconda categoria girone M dell'Emilia Romagna, la Marradese ospita il Camerlona, entrambe neopromosse sul campo di Biforco. Per quanto riguarda invece le coppe in prima categoria, si giocano le seconde giornate dei gironi. Il San Godenzo ospita il Barberino, la Gallianese il Sagginale. Per quanto riguarda invece la Coppa Toscana di seconda categoria, il Londa sarà impegnato sul campo del Pelago mentre riposa allo Scarperia. Mentre non si gioca, vista l'esclusione del Baglia dalla manifestazione, la seconda gara dell'altro triangolare si tornerà in campo il 30 settembre. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria, mentre si gioca Vicchio Sandro Vignini Lions Fortis Juventus, alle 15:30 di domenica riposa il Cavallina, che ha vinto il primo turno. Si gioca per quel girone Carrai alla Calenzanese. La cronaca delle partite di domenica torna anche su Radio Mugello con la prima puntata di Calcio Diretto a partire dalle 15.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi!

0: Buongiorno a tutti, voilà. Siamo tornati.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Che è sta aria un po' così? C'ha ancora sonno, come sempre. Non è cambiato nulla rispetto allo scorso anno.
1: Assolutamente no, abbiamo passato una lunga estate fresca con temperature miti. E,
2: soprattutto.
1: Vero, aria ventilata e soprattutto
0: è ventilata solo se qualcuno sparava qualcosa, se no niente.
1: Se uno sparava l'aria condizionata, se no si moriva tutti, vabbè, ma questo è un altro discorso. E comunque eccoci qua, siamo tornati dopo questi mesi estivi e siamo qui. Dopo il D8 si era detto si sarebbe ritornati.
0: Esatto, quindi noi siamo sempre i soliti. Manca Massimo, perché non si ricordava nemmeno lui se era a Parma o a Padova. Insomma, siamo rimasti uguali, nel senso.
1: È in su comunque.
0: Sì, in un posto con la P.
1: Sì, ecco. È al nord.
0: Era indeciso su. No, no. Padova, era proprio indeciso fra Parma e Padova. Comunque, vabbè, lì. E niente, quindi noi, vabbè, Ugo sbadiglia, voi non lo vedete, ma ve lo traduco io da...
1: Ma ci telefona dopo?
0: Non lo so, non mi ha detto niente, se è impegnato in qualcosa, sinceramente non mi ha detto nemmeno ci sentiamo per telefono, sono sincera.
1: Se può chiamerà.
0: Allora, io saluto intanto i nostri amici, la Stefania e Chicco, che nonostante siano al mare... Spero siano riusciti a raggiungere la radio, perché a volte raggiungevano le frequenze, a volte no. Quindi, se ci stanno ascoltando, tanti saluti ovviamente dai ragazzuoli di Radio Urna. E noi facciamo tanti saluti, vabbè, Stefania e Chicco, più gli altri amici del Lido che sono lì con loro. E che è vero, sì. Infatti, la mi ha detto: c'è una riettina fresca. Ho detto: prendila un po' anche per me.
2: Tra maggio, giugno e settembre sono i periodi più belli.
0: Sì, esatto.
1: Ma io penso che i periodi belli per stare in mare siano stati tutti, perché qui non se ne poteva veramente più. Tu dirai: è calda anche in mare? Sì, ma è diversa.
0: Vabbè, magari puoi fare un tuffetto in acqua.
1: Ma è diversa.
0: Uno poteva fare l'anatra, te
1: il piccolo cigno?
0: Sì, cigno in che senso? Cioè, no, ti immagini te. Mamma mia, no, e anche no. Allora, vi hai raccontato qualcosa? Allora, io dico solo che... siccome l'anno scorso eravamo un po' in suspense per la mia operazione, l'ho fatta nell'estate, quindi amici radioascoltatori, io ci sarò, almeno con capiti qualcos'altro, se no io sarò qui come sempre alla regia della trasmissione. Ugo lo vedo sempre indisciplinato, Roberto lo vedo sempre preparato, infatti anche per quest'anno l'ho nominato il mio valletto.
1: Ma come bravo Roberto.
0: Ma poi bello è che Ugo è geloso, perché vi racconto un aneddoto. Qualsiasi cosa faccia Roberto, cioè gli va bene anche alla mia mamma. Quindi guarda, che andà bene alla mia mamma è tosta, Roberto, io te lo dico, perché comunque trova sempre qualche difetto in ognuno. Però quando viene lì al circolo e dice: con chi sono? Con Roberto. Ah, allora va bene, ecco, capito? No, però guarda, lei è molto, molto
1: puntigliosa.
0: Sì, tanto. E sinceramente, quando le dico ci sei te, è contentissima.
1: Beh, andiamo avanti.
0: Sì, Musica. Ma magari, scusa, se puoi non sbadigliare, che è tre ore. Cioè, sembra che viene alla radio solo per sbadigliare.
1: No.
0: Poi, siccome c'ha... Allora, dico solo una cosa, poi si manda la canzone, però vi faccio raffigurare la tartaruga che fa rientrare un attimino il capino dentro al guscio. Ecco, Ugo, non avendo il collo, in questo momento c'ha quella posizione classica che rientra nelle spallucce. Ecco.
2: Manca la svelta,
0: È vero?
1: E sono il tartarugo.
0: Il tartarugo?
2: Una cosa.
0: Vai, sì, certo.
2: Allora, la tartaruga.
1: sì, si non fa la corsa, tartaruga, sì.
2: A chi arriva prima a casa, che fai? La tartaruga va giù, entra dentro e con lui dice cattivo.
1: Si uguale,
2: ha fatto prima la tartaruga, ma la tartaruga di dentro.
0: E qui
1: vabbè,
0: chiudiamo provvisoriamente e mettiamo bravissimo Roberto, come sempre ragazzi, come sempre.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eccoci qua. Quindi non ho capito se Ugo non la sa, se l'ha approfittato per appisolarsi.
2: No, no.
1: Ma io non capisco. Forza, su, un po' di...
2: Sì, però...
1: Hai sbadito? No, ragazzi, improponibile. Io lo squalifico, cartellino rosso, sabato, lui non c'è, lo dico io. Vero, gli proibisco di venire qui alla radio, perché non è possibile. Cioè, io, uno come ricomincia, pensavo un po' di verve.
2: Bellina, insomma, di chi è?
1: Angelina Mango, accompagnata da Marco Mengoni. È un grandissimo successo di quest'estate. Tra l'altro, se uno l'ascolta bene, diciamo, se ha dei riferimenti un pochino al suo ricominciare a cantare, perché lei è stata per un periodo, dopo i grandi successi che ha avuto con tutte le canzoni, è stata un periodo ferma, poi chi diceva per una cosa, per un'altra ancora, comunque tralasciando questo, poi se si sente le parole, praticamente si capisce che piano piano, per piccole cose, ha ricominciato a cantare, perché è quello che poi in realtà lei sa fare, e secondo me lo sa fare anche molto bene. Cioè, non è una delle classiche raccomandate, essendo figlia del grande Mango, voglio dire, ha dimostrato il talento vero e proprio, perché visto, a volte c'è quelli che sono figli di, che vorrebbero fare,
2: ce ne tanti dei figli di
1: una volta che si sveglia sbaglia subito concetto.
2: Il concetto mio è giustissimo, ce ne tanti dei figli di,
1: io intendevo figli
3: di
1: ecco, io intendevo figli d'autore, cioè, come si può dire, figli d'autore, cioè, visto, di cantanti, attori, quello che vuoi, che poi magari non sono in realtà come o la mamma o il babbo.
2: Ma come ci sono tanti figli d'arte, ci sono tanti figli di madre ignota.
1: E quello è un altro discorso.
3: Babbo o qualcuno dietro che ti insegna, poi secondo me, se tu sei capace,
1: sì.
3: Se tu sei capace, sia a livello sportivo, sia a livello
1: tutto, però visto, a volte ci sono solo, cioè, conta il nome per tanti e pensano di essere o di poter fare quanto la mamma, il babbo. In questo caso lei ha dimostrato veramente di saper, ma certo,
3: ora,
1: quello è un gusto. Certo.
3: Se a me è un tipo di musica e mi piace, bene.
1: Certo.
3: Se non mi piace, un altro.
1: Quello è un gusto, ho visto, personale, come tutte le cose. Però lei, sinceramente, ha avuto un grande successo. Tutte canzoni ballabili, cantabili. Quindi, insomma, secondo me è stata veramente. Poi ho visto, magari il successo ti crea tanto di quello stress e tensione che probabilmente ha dovuto un attimino fermarsi, ma è anche giusto così, è anche giusto così.
3: Allora, c'era su un programma, mi sembra, era qualcosa del genere, chi era fuori un po' a prendere in giro qualche anno fa, fuori le persone, no? E andava anche alla discoteca, a un certo punto c'era un ragazzo, avevo 20 anni, 18-20 anni, la televisione, come garba essere tanto cosa, tanto famoso, bene, la televisione, a un certo punto loro, e quelle delle Iene, o questi facevano questi programmi, presero un po' la palla al balzo e alla fine un po' lo seguivano, no? E li facevano tutte le volte apposta, tu sei qui, insomma, riparla la televisione, parla davanti al microfono, insomma, dopo penso 2 o 3 ore questi ragazzi o questo ragazzo fece il botto, quindi nel senso, sì. Basta con avere rotto le scatole,
2: quindi avere sempre quelli della televisione che ti seguono, quindi, ti intervistano, ti stressano, dopo un po' diventa pesante, questo era il concetto.
3: Sì, infatti.
1: Bene, allora a questo punto ci rifermiamo con la
3: pubblicità.
1: Grande Roberto.
2: Quanto è bravo Roberto.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
7: Infoline 335-8001624. Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo, con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conat.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conat.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Sono le 10:30.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 x 95, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334-7988-000.
5: E voilà!
6: Senti, eccoci!
5: Oddio, si è svegliato! La tartaruga ha messo la testa fuori! E voilà, voilà!
6: Sì, sì.
5: Bene.
6: Andiamo avanti.
5: Allora, innanzitutto ci è arrivato un messaggino. Messaggio per ovviamente tutti noi. Bentornati, un piacere sentirvi. Quindi un saluto da Anna e Roberto. E noi ovviamente contraccambiamo i saluti a loro. E non solo a loro, anche tutti i nostri radioascoltatori fedeli, tipo la mamma di Roberto, la Tatiana, perché devo pensare di non signora, se no mi strozza, e poi ovviamente tutti gli altri.
6: Grandi. Mandateci questi messaggi, perché a noi ci fanno piacere, perché questa è la nostra trasmissione, ma soprattutto è la vostra, perché senza di voi che ci ascoltate non abbiamo... Non avremmo ragione di essere qua. Quindi voi mandateci questi messaggi perché ci esaltano, ci fanno piacere, sono veramente la nostra linfa.
5: Infatti Ugo si è svegliato proprio nel momento di messaggio, prima era proprio in un sonno profondo, vero Roberto? Sì. Cioè, poi quando era il saluto, allora...
6: No, era un po' in stato, un leggero stato comatoso, ma quello dipende dal fatto... che abbiamo fatto un'estate io e Robert piuttosto sì, intensa a lavorare, di la verità sì. E francamente dopo 4 mesi di bambini che ci tempestavano la sera di domande di caramelle, spume e cioccolatini, insomma francamente si comincia anche a avere

0: voglia di ricominciare a scuola, di la verità.
1: Sì, da una parte. Comunque,
0: da una parte.
1: Allora, di sicuro ho capito chi sono questa Anna e Loretto, perché ieri mattina andava a fare la spesa.
0: Sì.
1: E di mettere la cassa a mettere roba nelle buste.
0: Mentre rubavi la roba dalle buste.
1: Sì, soprattutto rubavi.
2: Allora, non ho parole.
1: Alle casse ci sono.
2: Si è svegliato solo per prendere un giro, va?
1: Allora rubare, sennò è un po' difficile perché.
0: Stai zitto, si chiamano il maestro del taccheggio. Ben fino, su,
1: ci sono
0: l'arsenio lo prende la
1: Honda. Gli agenti antitaccheggio, quindi anche tu volessi rubare uno spillo.
0: Ma no, ma te Roberto non suoni quando passi fuori.
2: Sentiamo perché, forza, tanto muore dalla voglia di dire perché.
0: Perché gli è suonato già di su.
1: Comunque, mentre a fare la spesa, a mettere la roba dentro i sacchetti, e sento Roberto, ma ora lì per lì, con tutta la gente, alla fine arriva una signora, e infatti probabilmente è lei, e Roberto, lei è suo marito, è un mio ex collega di lavoro, dice, oh, allora domattina... E voi ricominciate, sì sì, meno male, insomma,
0: bene.
1: Meno male, mi fa piacere che alla fine...
0: Hanno mandato anche il messaggio.
1: Sì, sì.
0: Così abbiamo dato anche una collocazione fisica.
2: Comunque, prima di mandare la pubblicità, quindi voi vi siete sbattuti tutta l'estate con i ragazzini, le fatiche, eccetera. Io mi sono operata, eccetera, sì. Eccetera. E poi alla fine, però, io e Ughetto, durante il D8 quest'anno abbiamo fatto, anche se nessuno ci vede o ci ha visto poco, i vicari entranti nel corteo.
0: Sì,
2: e quindi è stata, per me è stata una soddisfazione, perché io non l'avevo mai fatto. Ugo sì, perché è tanti anni che sfila, io però non l'avevo mai fatto, quindi diciamo a livello personale è stata una soddisfazione. A livello di foto, che per ora sono un po' delusa, perché sinceramente, a meno che uno faccia uno screenshot su un video, non ci vedo, nel senso non vedo me e lui, quando magari venga sempre riproposte le solite persone. Quindi va bene, questo è un appunto. E niente, Roberto.
1: Pubblicità.
2: Bravo, tataratta.
0: Quanto sei bravo, Roberto.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: State con noi. State con Radio Mugello.
2: Eccoci qua. Siete pronti di là? No, Roberto sì, è stato rapidissimo a rimettere le cuffie. Ugo, vabbè, lasciamo sta. Come mai c'hai questa cosa calante? Cioè, i nostri radioascoltatori vengono qui, allora facciamo una cosa, vengono per me, vengono per Roberto.
0: Certamente.
2: Allora te che sei venuto a fare?
0: Ma guarda, me lo stavo diventando anch'io, cioè, sono diventato quel non più tra poco.
2: No, è che non partecipi attivamente, ti spengi, ti stai lì che sonnecchi, avrai fatto, ecco, 45-46 sbadigli con quello di ora, quindi, insomma...
1: Non ti si vede.
2: No, vero, cioè, io non...
0: Sì, no, ma lasciamo,
2: andiamo, cioè, ma se te fisicamente ti svegli verso le 11, basta accordarsi, la trasmissione la facciamo dalle 11 alle 12.
0: Non sarebbe mia pensata.
2: Ha visto? Però ormai è tradizione che è da 10 alle 11, credo da anni, è sempre stato così.
0: Sì, sì.
2: Bene, quindi io lascerei com'è, insomma, ecco, vabbè. Attrezzati.
0: Mi prendete così,
2: Vabbè. Ormai sono bello e preso. Allora, io volevo ricordare una cosa. Volevo fare diciamo un po' di pubblicità, ma perché è una cosa che mi fa piacere e a volte magari si sente poco parlare di queste cose. Io volevo parlare dell'AVO, traduco, Associazione Volontari Ospedalieri. Tra l'altro mia mamma ha fatto parte di questa associazione per tantissimi anni, quando ancora si poteva andare nei reparti a aiutare le persone che avevano bisogno, non per i medicinali, ma magari ha visto, non so, il giornale, leggere, oppure magari aiutarli a mangiare, perché ovviamente gli infermieri non potevano star dietro a dare da mangiare a tutti i pazienti, e magari qualche parente purtroppo non poteva venire in degli orari, per cui c'era appunto questo servizio, e secondo me era una cosa bella, perché anche diciamo chi non poteva avere le persone accanto in quel momento, però sapeva che c'erano queste figure alle quali potevano chiedere aiuto.
0: Poi non tutti ce l'hanno, i parenti che vanno a trovarli.
2: Appunto per questo, anzi per i parenti stessi era una, diciamo così, quasi una rassicurazione, no? Sapere che queste persone potevano aiutare il loro paziente malato lì in quel momento. Vabbè, lasciamo perdere, poi la cosa è andata un po' a decadere, ora si fanno solo determinati servizi, c'è stato anche il Covid che ha influito tanto nel calare del numero delle persone che sono volontari. E vabbè, comunque noi diciamo che quest'AVO esiste sempre. E è un'associazione appunto che dedica il loro tempo, i volontari dedicano il loro tempo al servizio delle persone che si trovano magari in situazioni di solitudine o comunque di disagio. Per esempio, anche facciamo un esempio banale, no? Anche una persona anziana deve andare a pagare un ticket per una prestazione. lì accanto al dove c'è il pagamento, il punto giallo, come si chiama, non so se si chiama sempre così, c'è comunque un volontario che può aiutare. Quindi anche solo avere questo appoggio magari rincuora le persone, perché ovviamente il portiere ha detto a dare delle informazioni, quindi non può andare a aiutarle. Comunque ci sono tanti servizi che possono dare offrire questi volontari ospedalieri. E io darei un numero di telefono per chi è interessato a svolgere, ma così, cioè, non c'è impegno.
0: Non è che tu devi andare tutti i giorni.
2: No, esatto, ha visto, non è che ha richiesto tutti i giorni. Ognuno dà la propria disponibilità, per quanto può essere la propria disponibilità. E ovviamente c'è lì il riferimento e punto accoglienza, come ho detto, all'ospedale del Mugello. Altrimenti uno può chiamare il 334, brutta l'ho detta, sì, aspetta che mi è scappato male, allora 334 74 72 404, ripeto 334 74 72 404, oppure scrivere una semplice mail a avomugellobsl@gmail.com, ok? Poi magari lo ripetiamo qualche volta, perché penso sia una cosa bella. Io ho visto mia mamma quando ne faceva parte, era veramente contenta e soddisfatta, perché a parte vedi delle situazioni non felici, però se puoi aiutare penso che sia sempre una bella cosa.
0: Ora io voglio dire un'ultima cosa, senza nulla togliere all'associazione dell'AVO. Tutte le associazioni di volontariato secondo me sono meritevoli e una cosa da fare, perché praticamente noi doniamo il nostro tempo per aiutare gli altri, e questo è sempre una bella cosa anche a livello morale per noi stessi. Per esempio guardiamo Roberto, no?
2: Ma dagli, no. Roberto, sapevo appena si è girato ho detto, dice qualcosa a lui. Mamma mia.
0: Cioè, praticamente io ho rifiutato l'accompagnamento per portarlo dietro, però per dire è una soddisfazione, cioè quella di potergli fare da badante, sì, sì, una situazione più. Vabbè.
2: Allora Roberto ti dice t'ha ragione, perché ormai poveretto è abituato a dire così. Io dico che sei sicuro che tu sei te che t'accompagni lui, oppure
1: Cimato, dice Grulli sono gli altri. E io sempre sì sì Daniele, ecco.
2: È vero.
1: Comunque allora, l'AVO come altre associazioni sono quelle gruppi di persone che sono un po' tanto di mano, però cioè sono.
0: Che tu vuoi dire, Roberto?
1: Ma te lo dico, non sono tanto pubblicizzate,
2: no.
1: Almeno sono nascoste, però in effetti sono di grosso aiuto, questo poco ma sicuro.
2: Sì, esatto.
0: Forse sì. Sono un po' nell'ombra, ecco. ma sono molto attivi sui territori.
2: Esatto, esatto. Bene, allora prima di proseguire, a questo punto, Roberto?
1: Musica.
2: Benissimo.
0: Ma quanto è bravo Roberto.
2: Vorrei vedere, sì, che sentiamo meglio geloso. Sentiamo meglio geloso.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Ai, ai. Un pochino si è agitato, no, con le spallucce.
1: Stavo
0: Ugo.
1: Pensando, questa la canto anch'io quando, per esempio, mi casca qualcosa di bruciato su una mano.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Do una martellata.
0: Questo pezzetto.
1: Sì, questo pezzetto la so bene.
0: Vabbè. Ma anche la mattina, la notte. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: E la spalla, e il piede.
0: Oh, Dio, Dio.
2: Che dopo sesso e samba c'era coso.
1: Va bene, andiamo avanti. Siamo arrivati quasi
0: alla prossima pubblicità, che poi vabbè, darà il via al momento un po' dei nostri saluti, no, della prima puntata. Vedi, Roberto, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, dice così. Ma volevo sapere una cosa dai miei radio, insomma dai nostri radioascoltatori, ma la mia voce è sempre bella come quella di prima?
1: Oh, come siamo bravi, come bravo Roberto, come brava la Lisa.
0: Oh. Ora no, qui non lo posso fare, ma a casa poi mi vendio. Vero? Come mai? Come mai è così gelosa? Ma non sono cose che dico io. Mi dicono che io ho una bella voce in generale, alla radio poi si sente ancora di più.
1: Ma è vero.
0: Ma tu lo dici vero. Perché tu sei ruffiano, perché se no tu sai te la fa pagare.
1: Ma no, ma è vero, è tutto vero.
2: Tanto se la fa scontare a casa.
1: Vabbè, allora non è vero.
0: Ah, ok, allora di più, lo sai, e poi...
1: Va bene, va bene. Adesso ce n'è la pubblicità.
0: No, ancora no, fino a... Mazza, ancora non ha imparato e fino a che non lo dico io. No, io no ragazzi, non c'è verso.
1: Avevi alzato la mano.
0: Ma allora, ci sono dei segnali. Io posso gesticolare, ma ci sono dei segnali. Oi, ragazzi, cioè, io un anno altro, io un altro anno così non lo passo, da indisciplinato. Io ti rimando subito nella classe inferiore, Così almeno con me non sei.
1: Inferiore di quella già sono.
0: Ma vedi te, scusa.
2: Allora.
0: Qui siamo un po' avanti e te tutti gli anni tu mi torni indietro.
1: Ecco. Farò come gamberi.
0: Ecco, ti immagini te.
1: Spaghetta di scampi.
2: Sì. Sono,
0: Senti qua, tutti detti, ora venga fuori.
2: Scampi, scampi, ho capito, non mi venga così.
1: Sì. Vabbè, bello capito, siamo senza scampo.
0: Sì, anche secondo me, guarda. Quindi io stenderei subito un velo pietoso, ma proprio lo stenderei bene bene. Esatto, e quindi Roberto, che è bravo, bravo, Roberto è bravo.
1: A proposito di scampi, ma il granchio come gli sta?
2: Non lo so mica.
1: Tu lo so mica, se tu lo sai te... Guarda in tasca, tira fuori il granchietto, voglio vedere come gli sta.
0: Boni, che fuori di ascoltatori non ci vedano, sentano momenti di silenzio, mi fa paura. Roberto, mentre cerchi il mentre cerchi il granchio, diamo la
2: pubblicità.
0: Bravissimo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena? E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche Fantastici Dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: La trovi alla concessionaria Auto Equip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Voglio vedere chi è vispo, chi è pronto. Sentiamo un attimo.
1: Sto zitto, fa parlare voi, voi siete tutti quelli bravi, tutti quelli.
0: Mamma mia. Cioè, ma veramente pecca di invidia in una maniera, di gelosia, tutto proprio.
1: Sì.
0: Dai, Ugo, ma smetti. Ma Roberto qui, ma Roberto là. Scusa, Roberto è vispo e percepisce quello che dico. Cioè, te tu ci
2: una, vai, lascia fare, è una bella festa, Lisa, è una bella festa.
0: Sì, infatti, guarda, Marrendo, non do nemmeno spiegazione ai nostri radioascoltatori, perché guarda, lascio a loro tutta l'immaginazione che vogliono, perché non mi spreco a spiegare niente.
2: C'è gente peggio,
0: Sì,
2: non
0: sì.
2: Incomincio nemmeno a spiegare.
0: Sì,
2: non
0: sì.
2: Non sei te, Daniele.
1: No, non meno male.
0: Va bene, allora ragazzi.
2: Il momento più triste di questo programma.
0: Esatto, è arrivato il momento dei saluti.
1: Sono le 10.59.
0: E come. No, sono le 10.58, per cui dobbiamo iniziare a salutare senza correre, nel senso. E poi niente, è finita la nostra trasmissione. Purtroppo ci siamo divertiti. Questa prima puntata direi che è stata. Con me Roberto molto frizzante la partecipazione proprio straordinaria di Ugo che rivedremo anche sabato prossimo. Sta sbadigliante, non lo so, sta sbadigliando. Comunque inizio io salutando tutti i nostri radioascoltatori, quelli fedeli, un po' meno fedeli, quelli che iniziano da ora ad ascoltarci, e spero si prospetti un'annata gioiosa, divertente e simpatica, anche un po', diciamo, frivola, cioè nel senso senza tanti pensieri. Esatto, con la testa. E saluto tutti.
1: Cioè, sembra un epitaffio.
0: Vabbè, però dopo quello che ho detto io, se dice anch'io, praticamente conferma tutto quello. Conferma tutto quello che ho detto io.
2: Va via.
1: È come se
0: sì?
1: Tu ci scrivi riposa in pace anch'io.
2: C'è chi riposa per la seconda volta.
1: Va bene.
0: Ugo, tocca allora, a te per la parte finale.
1: Mi raccomando, state sempre insieme a noi, nostra compagnia alla radio. Voi sintonizzatevi sempre tutti i sabati mattina dalle 10 alle 11 sulle frequenze di Radio Mugello e ci ribecchiamo sabato prossimo, stessa ora e stessa gente. Ciao.
0: Ciao a tutti.
10: Per la rassegna Non Solo Libri Estate 2026, domenica 13 settembre alle 16, un pomeriggio a Santa Maria Pulicciano, che inizierà con la visita guidata della chiesa a cura del professor Pier Tommaso Messeri, appassionato della storia del Mugello, coadiuvato da Aldo Giovannini, che racconterà degli aneddoti e altre storie legate alla chiesa. A seguire un momento musicale con il Semplicemente Coro, diretto da Marilisa Cantini e Sauro Pasi alla chitarra. A seguire merenda e tombola offerte dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Visti i pochi posti di parcheggio disponibili, si consiglia di raggiungere la chiesa a piedi. Eventualmente si può usufruire di una navetta gratuita dal parcheggio del campo sportivo, da prenotare al numero 347-5816-767. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Biblioteca di Ronta negli orari di apertura. Appuntamento domenica 13 settembre alla millenaria Pieve di Cornacchiaia, nel comune di Firenzuola, con il coro Ana Piave di Feltre, diretto dal maestro Aldo Speranza, e il coro alpino del Mugello, diretto dal maestro Paolo Martelli, accompagnati alla tastiera dalla professoressa Marilisa Cantini, che animeranno insieme la Santa Messa delle ore 10 e alle 11 si esibiranno in chiesa in un breve concerto di canti alpini. Dopo la liturgia, lo chansonnier Umberto Gatti, accompagnato dalla sua chitarra, interpreterà Gracias a la Vida di Violeta Parra. Ingresso libero. L'Associazione Culturale Camerata de Bardi, anche Scuola di Musica Borghigiana, domenica 13 settembre presso il Museo d'Arte Sacra nella Pieve di Sant'Agata, propone il suo ultimo appuntamento musicale per la rassegna Il Museo in Musica 2026, con la performance dell'ensemble Camerata de Bardi, costituito da Roberta Malavolti Landi e Fabio Lapi ai violini, Marina Molaro alla viola, Amelia Sharp al violoncello, Sabrina Malavolti Landi ai clarinetti e flauti, Giuseppe Tavanti al pianoforte. La serata si apre alle 16.30 con la visita guidata alla raccolta di arte sacra condotta dalla professoressa Lia Bruno Ricianti, storica dell'arte, già funzionario della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio di Firenze, attuale direttrice del Musa. Per la parte musicale, che inizia alle 17.30, il programma è dedicato ai grandi classici novecenteschi e contemporanei. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito, organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Museo Diffuso, Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Una giornata all'insegna dello shopping, della convivialità e dell'animazione per le vie del paese. Domenica 13 settembre a San Piero Assieve torna il tradizionale appuntamento con San Piero in Fiera, la manifestazione promozionale organizzata dal Centro Commerciale Naturale de' Medici e Anva Confesercenti Firenze, con il patrocinio del comune di Scarperie e San Piero. Per l'intera giornata via provinciale si trasformerà in una grande isola commerciale a cielo aperto. Residenti e visitatori potranno passeggiare tra un'ampia offerta di stand e banchi di mercato dedicati a proposte di shopping, prodotti tipici, artigianato e occasioni per tutte le esigenze. Ad arricchire la fiera non mancheranno momenti di intrattenimento e iniziative dedicate a grandi e piccini. Domenica 13 settembre si terrà l'iniziativa Vicchio Liberata per celebrare la liberazione del paese dal nazifascismo. Al Circolo Arci Il Tiglio il programma inizia con il pranzo della liberazione. Prenotazioni con un messaggio WhatsApp al numero 329-2061-884. Nel pomeriggio alle 16 presentazione delle libro di Giulia Carati, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. L'evento è organizzato dall'Ampi di Vicchio in collaborazione con il Circolo Il Tiglio.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: State con noi, state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.
4: That you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
2: Infoline 335 800 1624.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
11: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
9: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
12: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La nuova convenzione sulla gestione della bonifica idraulica apre un confronto politico all'interno del centro-sinistra mugellano. Il coordinamento del PD di Borgo San Lorenzo ha chiesto di fermare l'iter dell'accordo promosso dall'assessore Marco Bottino e di avviare un confronto tra i livelli territoriali del partito prima di riportare l'atto all'esame. Al centro della discussione c'è il rapporto tra l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e il consorzio di bonifica Medio Valdarno, con particolare attenzione alla distribuzione delle competenze operative e alle risorse riconosciute all'ente sovracomunale. La posizione del coordinamento borghigiano segna una distanza rispetto alla proposta portata avanti nell'ambito dell'Unione. Tra i punti sollevati ci sarebbe il rischio di ridurre il ruolo operativo dell'ente mugellano, trasferendo magari competenze al consorzio di bonifica. Il PD locale chiede quindi che la convenzione non venga ripresentata prima di un approfondimento politico e amministrativo sulla nuova organizzazione. Sul tema erano già arrivate perplessità dal centrodestra mugellano. Pur partendo da posizioni politiche differenti, alcune delle questioni sollevate coincidono, in particolare il rischio di un maggiore accentramento delle funzioni e la conseguente perdita di peso decisionale del territorio. La posizione del PD di Borgo San Lorenzo apre quindi un fronte interno alla maggioranza, proprio su un tema sul quale l'opposizione aveva già concentrato le proprie critiche.
3: Due giorni per mettere alla prova uomini, mezzi, organizzazione e capacità di risposta alle emergenze, ma soprattutto due giorni per rafforzare il legame tra il sistema delle misericordie e i territori nei quali è chiamato a intervenire. È questo lo spirito di Exe Mugello 2026, la grande esercitazione di protezione civile organizzata dall'area emergenza del coordinamento delle misericordie fiorentine. In programma sabato 12 e domenica 13 settembre nell'Alto Mugello, nei territori dei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, più volte interessati da emergenze di vario tipo. Saranno 30 le misericordie coinvolte per un totale di oltre 500 volontari impegnati nelle diverse attività previste. Uomini e donne che metteranno a disposizione tempo, competenze e professionalità per prepararsi a intervenire quando un'emergenza reale lo richiederà. Nel corso delle giornate ci sarà spazio anche per un intervento concreto a favore del territorio. Domenica 13 settembre alle 15 saranno infatti consegnate due idrovore acquistate dalla coordinamento e destinate alla misericordia di Marradi e alla misericordia di Palazzuolo sul Senio. Si tratta di un investimento che rafforza la capacità locale di affrontare le emergenze legate all'acqua e al maltempo e che acquista un significato particolare proprio in un territorio montano, nel quale la risposta tempestiva può essere determinante. Le due nuove dotazioni entreranno così a far parte del patrimonio operativo delle misericordie locali, aumentando la disponibilità di mezzi direttamente sul territorio.
2: Con l'avvicinarsi della prima campanella dell'anno, il Comune di Borgo San Lorenzo e l'Istituto Comprensivo comunicano che la consueta occasione di apertura dell'anno educativo si svolgerà quest'anno alla scuola primaria di Ronta, recentemente ricostruita attraverso i finanziamenti PNRR. La nuova struttura rappresenta un importante investimento per la comunità scolastica e il territorio e la sua realizzazione è stata accompagnata in questi mesi da un costante raccordo tra amministrazione e scuola per garantire ambienti funzionali, accoglienti e adeguati alle esigenze delle bambine e dei bambini. La mattina di martedì 15 settembre sarà dedicata all'ingresso regolare delle alunne e degli alunni. Saranno proprio loro, assieme alle loro e ai loro insegnanti, ad aprire ufficialmente la nuova scuola con il taglio del nastro. Nel pomeriggio alle 16 la scuola aprirà le sue porte alla cittadinanza, con proloquo e consulta invitate a partecipare, offrendo a tutti l'occasione di visitare gli spazi e condividere l'avvio del nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda gli spazi esterni, gli allacci definitivi e alcune opere complementari saranno completati nei prossimi mesi, in continuità con il cronoprogramma dei lavori. Nel frattempo, grazie alla convenzione stipulata con la Proloco di Ronta, le bambine e i bambini potranno utilizzare l'ampio spazio esterno situato di fronte alla scuola, assicurando fin da subito un'area adeguata per attività all'aperto, gioco e momenti di socialità. Salvo imprevisti tecnici, lunedì 14 settembre è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica su entrambi gli edifici. La palestra sarà comunque disponibile anche per le società sportive a partire dal primo giorno di scuola.
3: Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa, 23 luglio 2025, Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica della Ofisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

la gente. Il cielo è una certezza che non pesa, regala quasi sempre qualcosa. Con un passo da gran cerimonia la donna si mostra nel suo splendore.

fa desiderare. Poi si guarda l'orizzonte che si spiega in un pensiero. Vorrei a te ritornare, vorrei a te ritornare ancora.

0: stasera bel tempo, Carmela domani chissà.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, 1 è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello,
10: estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata.
9: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 12:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La nuova convenzione sulla gestione e la bonifica idraulica apre un confronto politico all'interno del centro-sinistra mugellano. Il coordinamento del PD di Borgo San Lorenzo ha chiesto di fermare l'iter dell'accordo promosso dall'assessore Marco Bottino e di avviare un confronto tra i livelli territoriali del partito prima di riportare l'atto all'esame. Al centro della discussione c'è il rapporto tra l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e il consorzio di bonifica Medio Valdarno, con particolare attenzione alla distribuzione delle competenze operative e alle risorse riconosciute all'ente sovracomunale. La posizione del coordinamento borghigiano segna una distanza rispetto alla proposta portata avanti nell'ambito dell'Unione. Tra i punti sollevati ci sarebbe il rischio di ridurre il ruolo operativo dell'ente mugellano, trasferendo magari competenze al consorzio di bonifica. Il PD locale chiede quindi che la convenzione non venga ripresentata prima di un approfondimento politico e amministrativo sulla nuova organizzazione. Sul tema erano già arrivate perplessità dal centrodestra mugellano. Pur partendo da posizioni politiche differenti, alcune delle questioni sollevate coincidono, in particolare il rischio di un maggiore accentramento delle funzioni e la conseguente perdita di peso decisionale del territorio. La posizione del PD di Borgo San Lorenzo apre quindi un fronte interno alla maggioranza, proprio su un tema sul quale l'opposizione aveva già concentrato le proprie critiche.
3: A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'ufficio politiche sociali abitative del comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il servizio sociale del territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando.
2: Nuovo passaggio giudiziario della vicenda dell'impianto eolico di Montegiogo di Villore. Il Consiglio di Stato, secondo quanto riferito da Italia Nostra, Club Alpino Italiano Sezione Firenze e dai comitati per la tutela del Crinale Mugellano, ha riconosciuto la correttezza della loro impostazione sul piano processuale, ma ha poi respinto le contestazioni nel merito, condannando i ricorrenti al pagamento di 16.000 euro di spese. Una decisione che riapre il confronto sull'impianto e che ha spinto le realtà contrarie al progetto ad annunciare la volontà di valutare ulteriori iniziative sulla condanna alle spese. Parallelamente è stata avviata una raccolta fondi. Tornano da lunedì 14 settembre due treni tra Borgo San Lorenzo e Firenze Campo di Marte. Il treno 18984, con partenza da Borgo San Lorenzo alle ore 6.30 con arrivo a Firenze Campo di Marte alle 7.10 e il treno 18987 con partenza da Firenze Campo di Marte alle 17.15 con arrivo a Borgo San Lorenzo alle 18.01. Vengono pertanto ripristinati gli orari precedentemente in vigore, come indicato anche sugli orari ufficiali consultabili sul sito di Trenitalia.
3: Due giorni per mettere alla prova uomini, mezzi, organizzazione e capacità di risposta alle emergenze, ma soprattutto due giorni per rafforzare il legame tra il sistema delle misericordie e i territori nei quali è chiamato a intervenire. È questo lo spirito di Ex Mugello 2026, la grande esercitazione di protezione civile organizzata dall'area emergenza del coordinamento delle misericordie fiorentine. In programma sabato 12 e domenica 13 settembre nell'Alto Mugello, nei territori dei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Più volte interessati da emergenze di vario tipo. Saranno 30 le misericordie coinvolte per un totale di oltre 500 volontari impegnati nelle diverse attività previste. Uomini e donne che metteranno a disposizione tempo, competenze e professionalità per prepararsi a intervenire quando un'emergenza reale lo richiederà. Nel corso delle giornate ci sarà spazio anche per un intervento concreto a favore del territorio. Domenica 13 settembre alle 15 saranno infatti consegnate due idrovore acquistate dal coordinamento e destinate alla Misericordia di Marradi e alla Misericordia di Palazzuolo sul Senio. Si tratta di un investimento che rafforza la capacità locale di affrontare le emergenze legate all'acqua e al maltempo e che acquista un significato particolare proprio in un territorio montano, nel quale la risposta tempestiva può essere determinante. Le due nuove dotazioni entreranno così a far parte del patrimonio operativo delle misericordie locali, aumentando la disponibilità di mezzi direttamente sul territorio. Sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco Mediceo di Pratolino la compagnia Teatro Dalmaviva allestisce le apparizioni nel parco, passeggiate teatrali itineranti nel parco in 12 scene. Sono previsti anche due appuntamenti successivi, il 19 e 20 settembre. Il parco diventa nuovamente un palcoscenico a cielo aperto tra i luoghi e i personaggi che hanno segnato oltre 5 secoli di storia del Giardino Mediceo. Giunto alla terza edizione, il progetto ha coinvolto oltre 2.000 spettatori nei primi due anni. Le quattro rappresentazioni del 2026 inizieranno alle 16 con ritrovo alla locanda e ingresso gratuito. Ideato e diretto da Duccio Barlucchi, lo spettacolo si sviluppa in 12 scene site specific, distribuite all'interno del parco. Il percorso raggiunge alcuni dei suoi luoghi più conosciuti, dalla grotta di Cupido di Buontalenti alla gigante dell'Appennino di Giambologna. La passeggiata dura circa 1 ora e 10 minuti. Il percorso è indicato come agevole anche se è presente una scalinata. Il progetto è realizzato dalla compagnia Teatro Dalmaviva con il contributo della città metropolitana di Firenze. Sabato 12 settembre alle 17.30 nella saletta del teatrino della parrocchia di San Piero a Sieve, gestito con il Circolo Insieme, si terrà la presentazione del libro di Francesco Atria, Vita Sicura, Metodo, Percezione e Responsabilità nella Protezione della Famiglia, con la prefazione di Andrea Tani. Sarà presente l'autore, laureato in scienze giuridiche, specializzato in criminologia, investigazione e sicurezza, ex paracadutista del 9° Reggimento d'Assalto Colmo Schina, ideatore del metodo Vita Sicura, che introdurrà i principali temi del volume e dialogherà con il pubblico presente. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e il patrocinio morale dell'Associazione Meter. Una serata di arte, musica, teatro e solidarietà nata dall'iniziativa di Maria Antonietta Serpa, referente del Comitato di Scopo Insieme per Andrea, per sostenere Andrea Verardini Prendi Parte e accompagnarlo nel suo percorso di cura riabilitazione nel progetto di rientro in Italia. È questo l'obiettivo di Passo dopo passo Insieme per Andrea, iniziativa in programma sabato 12 settembre presso la Villa Medice allo Sprocco nel comune di Scarperia e San Piero, nata dalla mobilitazione di amici, artisti, istituzioni e comunità. La serata vedrà protagoniste Irene Betti, arpista e compositrice diplomata in arpa classica al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Astra Lanza, attrice di teatro, cinema e televisione, Leone Lanza, giovane compositore e accompagnatore di musica per teatro. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, della città di Firenze, del comune di Scarperia e San Piero, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, del Panathlon Club e del Rotary Club Bagno a Ripoli. Alla serata è prevista inoltre la presenza dell'assessore Nicola Paulesu e del consigliere delegato Nicola Armentano e il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un'iniziativa che ha saputo coinvolgere diverse realtà del territorio. Cooperano all'iniziativa la Fondazione Omram e il Teatro Affratellamento, contribuendo alla realizzazione e alla valorizzazione del progetto culturale solidale. Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve, la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa, 23 luglio 2025, Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica della Ofisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati, come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219. Domenica 13 settembre, chiusura della festa di settembre, festa della pesca regina di Londa, una giornata ricca di appuntamenti. Dalle 9 alle 19 in piazza Umberto I e piazza Donatori di Sangue, il mercato di collezionismo e artigianato e assaggi di territorio, mercato di prodotti locali. Alle 8.30 nel parcheggio del Gorazzaio il giro pesca, alle 11.30 nella sala consiliare del Palazzo Comunale in incontro con l'autore Marco Vichi e a cura della Biblioteca di Londa. A seguire aperitivo. Dalle 12 in Piazza della Repubblica, apertura stand enogastronomici per tutta la giornata. Alle 16 nel Parco del Lago di Londa, la visita in anteprima al nuovo chalet del lago. Alle 16 in Piazza Umberto I lo spettacolo per bambini Tanti auguri a te con Clown Sulente. Dalle 16 per le vie del paese lo spettacolo musicale itinerante Cambria Funky Style. Alle 17 in Piazza della Repubblica la gara della polenta. Alle 18 in Piazza Donatori di Sangue il cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile ed Edoardo Boscherini e la degustazione dei vini della fattoria San Leolino di Londa. Alle 21 in Piazza della Repubblica lo spettacolo musicale con Antonio Sargentone, vincitore dell'edizione 2019 di Italia's Got Talent. Alle 22.45 al Lago di Londa lo spettacolo pirotecnico. Domenica 13 settembre si terrà l'iniziativa Vicchio Liberata per celebrare commemorare la liberazione del paese dal nazifascismo. Al Circolo Arci il Tiglio il programma inizia con il pranzo della liberazione. Prenotazioni con un messaggio WhatsApp al numero 329-2061-884. Nel pomeriggio alle 16 presentazione del libro di Giulia Carati, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. L'evento è organizzato dall'Ampi di Bicchio in collaborazione con il Circolo Il Tiglio. Per la rassegna Non Solo Libri Estate 2026, domenica 13 settembre alle 16, un pomeriggio a Santa Maria Pulicciano, che inizierà con la visita guidata della chiesa a cura del professor Pier Tommaso Messeri, appassionato della storia del Mugello, coadiuvato da Aldo Giovannini, che racconterà degli aneddoti e altre storie legate alla chiesa. A seguire un momento musicale con il Semplicemente Coro, diretto da Marilisa Cantini e Sauro Pasi alla chitarra. A seguire merenda e tombola offerte dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Visti i pochi posti di parcheggio disponibili, si consiglia di raggiungere la chiesa a piedi. Eventualmente si può usufruire di una navetta gratuita dal parcheggio del campo sportivo. Da prenotare al numero 347-5816-767. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Biblioteca di Ronta negli orari di apertura. Una giornata all'insegna dello shopping, della convivialità e dell'animazione per le vie del paese. Domenica 13 settembre a San Piero a Sieve torna il tradizionale appuntamento con San Piero in Fiera, la manifestazione promozionale organizzata dal Centro Commerciale Naturale de' Medici e ANVA Confesercenti Firenze, con il patrocinio del Comune di Scarperie e San Piero. Per l'intera giornata via provinciale si trasformerà in una grande isola commerciale a cielo aperto. Residenti e visitatori potranno passeggiare tra un'ampia offerta di stand e banchi di mercato dedicati a proposte di shopping, prodotti tipici, artigianato e occasioni per tutte le esigenze. Ad arricchire la fiera non mancheranno momenti di intrattenimento e iniziative dedicate a grandi e piccini. Proseguono i festeggiamenti del D8 anche dopo l'8 settembre. Domenica 13 settembre in Piazza dei Vicari alle 18, tombolone, battitura del Formentone e polenta ad opera del gruppo agricolo Pierone Parigi. Appuntamento domenica 13 settembre alla millenaria Pieve di Cornacchiaia nel comune di Firenzuola con il coro Ana Piave di Feltre, diretto dal maestro Aldo Speranza, e il coro alpino del Mugello, diretto dal maestro Paolo Martelli, accompagnati alla tastiera dalla professoressa Marilisa Cantini, che animeranno insieme la Santa Messa delle ore 10 e alle 11 si esibiranno in chiesa in un breve concerto di canti alpini. Dopo la liturgia, lo chansonnier Umberto Gatti, accompagnato dalla sua chitarra, interpreterà Gracias a la Vida di Violeta Parra. Ingresso libero.
2: Numerosi appuntamenti per quanto riguarda il calcio mugellano per quanto riguarda questo fine settimana. Tornano infatti i campionati di eccellenza e promozione. Si giocano le seconde gare del primo turno di Coppa per quanto riguarda la prima, la seconda e la terza categoria. Inizia anche la seconda categoria per quanto riguarda il campionato di Ravenna. Domenica alle 15 nel campionato di eccellenza, girone B, la Rufina neopromossa comincia il proprio campionato in trasferta impegnata sul campo del Montespertoli. In promozione stavolta alle 15.30 nel girone A, doppia trasferta per le nostre squadre, la Fortis Juventus impegnata sul campo del Forte dei Marmi, il San Marco Avenza ospiterà invece il Luco. Per quanto riguarda invece la promozione girone C, turno casalingo Pedicomano che sempre alle 15.30 a Scarperia ospiterà l'Africo. Per quanto riguarda i campionati, domenica alle 15.30 nel campionato di seconda categoria girone M dell'Emilia Romagna, la Marradese ospita il Camerlona, entrambe neopromosse sul campo di Biforco. Per quanto riguarda invece le coppe in prima categoria, si giocano le seconde giornate dei gironi, il San Godenzo ospita il Barberino, la Gallianese il Sagginale. Per quanto riguarda invece la Coppa Toscana di seconda categoria, il Londa sarà impegnato sul campo del Pelago mentre riposa allo Scarperia. Mentre non si gioca, vista l'esclusione del Baglia dalla manifestazione, la seconda gara dell'altro triangolare si tornerà in campo il 30 settembre. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria, mentre si gioca a Vicchio Sandro Vignini Lions Fortis Juventus alle 15.30 di domenica, riposa il Cavallina che ha vinto il primo turno, si gioca per quel girone Carrai alla Calenzanese. La cronaca delle partite di domenica torna anche su Radio Mugello con la prima puntata di Calcio Diretto a partire dalle 15.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: www.radiomugello.it.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.
4: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello. Ferie finite, soldi finiti? Nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
7: Infoline 335-8001624.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: State con noi. Estate con Radio Mugello.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
16: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
9: Non vale niente.

0: sola.
1: Raccontalo urlando in versi.
0: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcetta anna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria.

Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
8: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
7: Infoline 335 8001624.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 14 e 59 minuti.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.
12: Radio Mugello Notizie.
13: La nuova convenzione sulla gestione e la bonifica idraulica apre un confronto politico all'interno del centro-sinistra mugellano. Il coordinamento del PD di Borgo San Lorenzo ha chiesto di fermare l'iter dell'accordo promosso dall'assessore Marco Bottino e di avviare un confronto tra i livelli territoriali del partito prima di riportare l'atto all'esame. Al centro della discussione c'è il rapporto tra l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e il consorzio di bonifica Medio Val d'Arno, con particolare attenzione alla distribuzione delle competenze operative e alle risorse riconosciute all'ente sovracomunale. La posizione del coordinamento borghigiano una distanza rispetto alla proposta portata avanti nell'ambito dell'Unione. Tra i punti sollevati ci sarebbe il rischio di ridurre il ruolo operativo dell'ente mugellano, trasferendo magari competenze al consorzio di bonifica. Il PD locale chiede quindi che la convenzione non venga ripresentata prima di un approfondimento politico e amministrativo sulla nuova organizzazione. Sul tema erano già arrivate perplessità dal centrodestra mugellano. Pur partendo da posizioni politiche differenti, alcune delle questioni sollevate coincidono, in particolare il rischio di un maggiore accentramento delle funzioni e la conseguente perdita di peso decisivo del territorio. La posizione del PD di Borgo San Lorenzo apre quindi un fronte interno alla maggioranza, proprio su un tema sul quale l'opposizione aveva già concentrato le proprie critiche. Nuovo passaggio giudiziario della vicenda dell'impianto eolico di Montegiogo di Villore. Il Consiglio di Stato, secondo quanto riferito da Italia Nostra, Club Alpino Italiano Sezione Firenze e dai Comitati per la Tutela del Crinale Mugellano, ha riconosciuto la correttezza della loro impostazione sul piano processuale, ma ha poi respinto le contestazioni nel merito, condannando i ricorrenti al pagamento di 16.000 euro di spese. Una decisione che riapre il confronto sull'impianto e che ha spinto le realtà contrarie al progetto ad annunciare la volontà di valutare ulteriori iniziative sulla condanna alle spese. Parallelamente è stata avviata una raccolta fondi. Numerosi appuntamenti per quanto riguarda il calcio mugellano per quanto riguarda questo fine settimana. Tornano infatti i campionati di eccellenza e promozione. Si giocano le seconde gare del primo turno di Coppa per quanto riguarda la prima, la seconda e la terza categoria. Inizia anche la seconda categoria per quanto riguarda il campionato di Ravenna. Domenica alle 15 nel campionato di eccellenza, girone B, la Rufina neopromossa comincia il proprio campionato in trasferta impegnata sul campo del Montespertoli. In promozione stavolta alle 15.30 nel girone A, doppia trasferta per le nostre squadre, la Fortis Juventus impegnata sul campo del Forte dei Marmi, il San Marco Avenza ospiterà invece il Luco. Per quanto riguarda invece la promozione girone C, turno casalingo Pedicomano che sempre alle 15.30 a Scarperia ospiterà l'Africo. Per quanto riguarda i campionati, domenica alle 15.30 nel campionato di seconda categoria girone M dell'Emilia Romagna, la Marradese ospita il Camerlona, entrambe neopromosse sul campo di Biforco. Per quanto riguarda invece le coppe in prima categoria, si giocano le seconde giornate dei gironi, il San Godenzo ospita il Barberino, la Gallianese il Sagginale. Per quanto riguarda invece la Coppa Toscana di seconda categoria, il Londa sarà impegnato sul campo del Pelago mentre riposa allo Scarperia, mentre non si gioca, vista l'esclusione del Baglia dalla manifestazione, la seconda gara dell'altro triangolare, si tornerà in campo il 30 settembre. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria, mentre si gioca Vicchio Sandro Vignini Lions Fortis Juventus, alle 15.30 di domenica riposa il Cavallina che ha vinto il primo turno, si gioca per quel girone Carrai alla Calenzanese. La cronaca delle partite di domenica torna anche su Radio Mugello con la prima puntata di Calcio Diretto a partire dalle 15.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
14: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
15: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Ecco il cielo.
1: Simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
8: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.

0: Vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
0: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Tornano da lunedì 14 settembre due treni tra Borgo San Lorenzo e Firenze Campo di Marte. Il treno 18984 con partenza da Borgo San Lorenzo alle ore 6.30 con arrivo a Firenze Campo di Marte alle 7.10 e il treno 18987 con partenza da Firenze Campo di Marte alle 17.15 con arrivo a Borgo San Lorenzo alle 18.01. Vengono pertanto ripristinati gli orari precedentemente in vigore, come indicato anche sugli orari ufficiali consultabili sul sito di Trenitalia.
3: A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'Ufficio Politiche e Sociali Abitative del Comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il Servizio Sociale del Territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando.
2: Con l'avvicinarsi della prima campanella dell'anno, il Comune di Borgo San Lorenzo e l'Istituto Comprensivo comunicano che la consueta occasione di apertura dell'anno educativo si svolgerà quest'anno alla scuola primaria di Ronta, recentemente ricostruita attraverso i finanziamenti PNRR. La nuova struttura rappresenta un importante investimento per la comunità scolastica e il territorio e la sua realizzazione è stata accompagnata in questi mesi da un costante raccordo tra amministrazione e scuola per garantire ambienti funzionali, accoglienti e adeguati alle esigenze delle bambine e dei bambini. La mattina di martedì 15 settembre sarà dedicata all'ingresso regolare delle alunne e degli alunni. Saranno proprio loro, assieme alle loro e ai loro insegnanti, ad aprire ufficialmente la nuova scuola con il taglio del nastro. Nel pomeriggio alle 16 la scuola aprirà le sue porte alla cittadinanza, con proloquio e consulta, invitati a partecipare, offrendo a tutti l'occasione di visitare gli spazi e condividere l'avvio del nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda gli spazi esterni, gli allacci definitivi e alcune opere complementari saranno completati nei prossimi mesi, in continuità con il cronoprogramma dei lavori. Nel frattempo, grazie alla convenzione stipulata con la Proloco di Ronta, le bambine e i bambini potranno utilizzare l'ampio spazio esterno situato di fronte alla scuola, assicurando fin da subito un'area adeguata per attività all'aperto, gioco e momenti di socialità. Salvo imprevisti tecnici, lunedì 14 settembre è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica su entrambi gli edifici. La palestra sarà comunque disponibile anche per le società sportive a partire dal primo giorno di scuola.
3: Domenica 13 settembre si terrà l'iniziativa Vicchio Liberata per celebrare la liberazione del paese dal nazifascismo. Al Circolo Arci il Tiglio il programma inizia con il pranzo della liberazione. Prenotazioni con un messaggio WhatsApp al numero 329-2061-884. Nel pomeriggio alle 16 presentazione del libro di Giulia Carati, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. L'evento è organizzato dall'Ampi di Vicchio in collaborazione con il Circolo Il Tiglio. L'Associazione Culturale Camerata De Bardi, anche Scuola di Musica Borghigiana, domenica 13 settembre presso il Museo d'Arte Sacra nella Pieve di Sant'Agata, propone il suo ultimo appuntamento musicale per la rassegna Il Museo in Musica 2026. Con la performance dell'ensemble Camerata De Bardi, costituito da Roberta Malavolti Landi e Fabio Lapi ai violini, Marina Molaro alla viola, Amelia Sharp al violoncello, Sabrina Malavolti Landi ai clarinetti e flauti, Giuseppe Tavanti al pianoforte. La serata si apre alle 16.30 con la visita guidata alla raccolta di arte sacra condotta dalla professoressa Lia Bruno Ricianti, storica dell'arte, già funzionario della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio di Firenze, attuale direttrice del Musa. Per la parte musicale, che inizia alle 17.30, il programma è dedicato ai grandi classici novecenteschi e contemporanei. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito, organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Museo Diffuso, Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Ah!

poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48. A Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello, estate in musica.
2: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello,
2: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
7: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
6: Infoline 335 8001624.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter a zona Mugello, 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo, 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa, 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente, 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320-02.

0: anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389 1207 177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita, cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348 89 50 652.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
2: 334 79 88 000.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo, ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo.

0: nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuovo passaggio giudiziario della vicenda dell'impianto eolico di Montegiogo di Villore. Il Consiglio di Stato, secondo quanto riferito da Italia Nostra, Club Alpino Italiano Sezione Firenze e dai Comitati per la Tutela del Crinale Mugellano, ha riconosciuto la correttezza della loro impostazione sul piano processuale, ma ha poi respinto le contestazioni nel merito, condannando i ricorrenti al pagamento di 16.000 euro di spese. Una decisione che riapre il confronto sull'impianto e che ha spinto le realtà contrarie al progetto ad annunciare la volontà di valutare ulteriori iniziative sulla condanna alle spese. Parallelamente è stata avviata una raccolta fondi.
3: Due giorni per mettere alla prova uomini, mezzi, organizzazione e capacità di risposta alle emergenze, ma soprattutto due giorni per rafforzare il legame tra il sistema delle misericordie e i territori nei quali è chiamato a intervenire. È questo lo spirito di Ex Mugello 2026, la grande esercitazione di protezione civile organizzata dall'area emergenza del coordinamento delle misericordie fiorentine. In programma sabato 12 e domenica 13 settembre nell'Alto Mugello, nei territori dei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Più volte interessati da emergenze di vario tipo. Saranno 30 le misericordie coinvolte per un totale di oltre 500 volontari impegnati nelle diverse attività previste. Uomini e donne che metteranno a disposizione tempo, competenze e professionalità per prepararsi a intervenire quando un'emergenza reale lo richiederà. Nel corso delle giornate ci sarà spazio anche per un intervento concreto a favore del territorio. Domenica 13 settembre alle 15 saranno infatti consegnate due idrovore acquistate dal coordinamento e destinate alla Misericordia di Marradi e alla Misericordia di Palazzuolo sul Senio. Si tratta di un investimento che rafforza la capacità locale di affrontare le emergenze legate all'acqua e al maltempo e che acquista un significato particolare proprio in un territorio montano, nel quale la risposta tempestiva può essere determinante. Le due nuove dotazioni entreranno così a far parte del patrimonio operativo delle misericordie locali, aumentando la disponibilità di mezzi direttamente sul territorio. Per la rassegna Non Solo Libri Estate 2026, domenica 13 settembre alle 16, un pomeriggio a Santa Maria Pulicciano, che inizierà con la visita guidata della chiesa a cura del professor Pier Tommaso Messeri, appassionato della storia del Mugello, coadiuvato da Aldo Giovannini, che racconterà degli aneddoti e altre storie legate alla chiesa. A seguire un momento musicale con il Semplicemente Coro, diretto da Marilisa Cantini e Sauro Pasi alla chitarra. A seguire merenda e tombola offerte dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Visti i pochi posti di parcheggio disponibili, si consiglia di raggiungere la chiesa a piedi. Eventualmente si può usufruire di una navetta gratuita dal parcheggio del campo sportivo, da prenotare al numero 347-5816-767. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Biblioteca di Ronta negli orari di apertura.
2: Numerosi appuntamenti per quanto riguarda il calcio mugellano per quanto riguarda questo fine settimana. Tornano infatti i campionati di eccellenza e promozione. Si giocano le seconde gare del primo turno di Coppa per quanto riguarda la prima, la seconda e la terza categoria. Inizia anche la seconda categoria per quanto riguarda il campionato di Ravenna. Domenica alle 15 nel campionato di eccellenza, girone B, la Rufina neopromossa comincia il proprio campionato in trasferta impegnata sul campo del Monte Spertoli. In promozione, stavolta alle 15.30, nel girone A, doppia trasferta per le nostre squadre. La Fortis Juventus impegnata sul campo del Forte dei Marmi, il San Marco Avenza ospiterà invece il Luco. Per quanto riguarda invece la promozione girone C, turno casalingo Pedicomano, che sempre alle 15.30 a Scarperia ospiterà l'Africo. Per quanto riguarda i campionati, domenica alle 15.30 nel campionato di seconda categoria girone M dell'Emilia Romagna, la Marradese ospita il Camerlona, entrambe neopromosse sul campo di Biforco. Per quanto riguarda invece le coppe in prima categoria, si giocano le seconde giornate dei gironi. Il San Godenzo ospita il Barberino, la Gallianese il Sagginale. Per quanto riguarda invece la Coppa Toscana di seconda categoria, il Londa sarà impegnato sul campo del Pelago mentre riposa allo Scarperia. Mentre non si gioca, vista l'esclusione del Baglia dalla manifestazione, la seconda gara dell'altro triangolare, si tornerà in campo il 30 settembre. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria, mentre si gioca Vicchio Sandro Vignini Lions Fortis Juventus, alle 15.30 di domenica riposa il Cavallina, che ha vinto il primo turno. Si gioca per quel girone Carrai alla Calenzanese. La cronaca delle partite di domenica torna anche su Radio Mugello con la prima puntata di Calcio Diretto a partire dalle 15.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
9: con Andrea Cini DJX.
8: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale. Infoline 335-8001624. La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: In ogni momento della tua giornata
14: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
13: Scegli la radio giusta.
14: Scegli solo Radio Mugello.

0: sarà Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, 1 è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69.

0: troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: State con noi. E state con Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Se il mondo si fermasse e ti dimenticasse per un po', come non hai voluto mai, lasciandoti le scelte da prendere senza fretta, tu che fai?

Pronto? Si sente bene? Ma mi sembra sempre di sì. Proprio di sì. Benissimo. Insomma, vai via la voce, proprio. Forse c'è qualche problema.

Pronto, come si sente questa volta? È una cosa strana, ma per me.

vigenti e di prossima entrata in vigore. Il prezzo a base di 100 possibile visionare l'immobile previo appuntamento al numero 338-4706-931. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 19 ottobre alle 12.30. Apertura delle offerte il 20 ottobre alle 10 nell'ufficio segreteria del comune. È iniziato il percorso per il riconoscimento IGP dei coltelli di scarperia, una delle produzioni artigiane più rappresentative del Mugello, simbolo della città dei ferri taglienti e del Made in Italy fin dal XIV secolo. Lunedì scorso la Giunta di Scarperia e San Piero ha deliberato l'ingresso del comune nell'associazione Lame di Scarperia, che sarà costituita prossimamente insieme a Jacopo Gagnarli, Alessandro Muratore della coltelleria Fontani, Alessandro Conti e Fabio Gasparrini dei coltelli dell'artigiano. Sarà l'associazione ad accompagnare l'iter per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta e, una volta ottenuto, a tutelare e valorizzare la denominazione. Determinante anche l'apporto di CNA Mugello, che da mesi sostiene, promuove il progetto e accompagnerà le diverse fasi necessarie alla registrazione dell'IGP, da meno di un anno estesa anche ai prodotti artigianali e industriali. Si tratta di un nuovo tipo

disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'Ufficio Politiche Sociali Abitative del Comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il Servizio Sociale del Territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando.

0: Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmetici. Fornito alla Farmacia Monti articoli sanitari. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
3: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'agriturismo potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo. Terza giornata della Fratellanza Albanese, una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia. Sette

0: Natura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.

Allora, questo si sente bene, probabilmente troppo alto, questo è la 3, quindi abbassa un pochino, probabilmente troppo alto, alto, bene, bene, comunque va bene.

Allora, qui si sente tutto benissimo, tra l'altro, tutto molto bene. Allora, qui ci manca la 5, è un casino.

Oh. Pronto.

Pronto? Pronto? Mi sento la radio a tutto fuoco. Non ti sento, se ti senti appena lontano, la radio.

Ma chi è codesto? E si prova domattina, Fabrizio, non ci rompere ogni sabato sera. Madonna, sui ciò. Ma come fa di qui a sapere il problema che è da qui? Come fa a saperlo? Non me ne importa, sì, ma meglio è. Non me ne importa una sega. Domattina si guarda, domattina. Ora che cazzo, che me ne frega ora?

sentite? Benissimo, mi sembra si senta bene in bidirezionale. Allora, questo microfono su e linea su.